Puri warmi sumak curarisha cobaila kundi. Maki kutuna, pintulina, curarisha bailangi. Sumak sumak bailangi kuri warmi.